0: Classe Itapema. Sua tarde com requinte e alto astral.
1: Devi essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettoso.